0: RadioLosAngeles.cl.
1: La vi passerà anche questo look. Ne di se ci pensi siamo come un film. Cambiamo sul più bello, sempre sul più bello. Vorreste sì qui ad ascoltare due canzoni. Chill, se ci pensi siamo un'app.